No, no, no, no, no, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bye.

agitate pain. I say experts that some of those that fall and

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì a tutti. Siamo in rigorosa diretta con Mercoledì Morning. Io sono Gianluca Polverari fino alle ore 12 e quindi piano piano si riprendono i ritmi di Radio Città Aperta, non con tutti gli speaker, ma con il sottoscritto sì. Già lunedì scorso Puzzle, oggi Mercoledì Morning e più tardi anche 33x2 dalle ore 12. Più tardi vi dirò anche chi saranno i protagonisti della puntata. E quindi oggi ascolteremo tanta bella musica, non ho ancora interviste, quindi potremo andare lisci lisci con tante sonorità scelte da me, ma spero scelte anche da voi. Allora vado a ricordare subito i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta. Mentre per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone, vedere la copertina dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate, TuneIn, Radio, Radio Garden e via dicendo. Ricordo che Radio Città Aperta la si può ascoltare anche tramite Alexa. Allora, come va? Siete in vacanza? Siete già tornati al lavoro? Siete nelle vostre località di residenza, ma ancora non avete ripreso il lavoro? Insomma, fatemi sapere in che condizione vi trovate. E ovviamente, visto l'orario, attendo caffè cornetto virtuale, i contatti che vi ho ricordato in precedenza.

disco molto gradevole d'opera di questi musicisti che si fanno chiamare BBCC, BBCC. L'album è King Michael II and the Trial of the AX. Un suono art pop molto molto gradevole che abbiamo ascoltato con questa traccia dal titolo appunto Mr. Blacksmith. Primo brano per quest'oggi, tra l'altro un disco di relativa gioventù, visto che è uscito il 12 giugno di questo anno. Beh, oggi ascolteremo anche qualche singolo che anticipa degli album, ad esempio ecco che arrivano Icon the Bunnymen con il nuovo singolo in attesa dell'album, secondo singolo per loro, un brano che si chiama The Light That Surround You, quindi una nuova composizione per la band, insomma ormai navigata, guidata da Ian McCulloch. L'album si chiamerà Apples for Isaac ed è il 13° album per la formazione di Liverpool. Allora andiamocela ad ascoltare questa nuova composizione di Ico and Bunny.

Egon the Bunnymen, quindi nuovo singolo, il secondo in attesa dell'album Apples for Isaac per la formazione di Liverpool guidata da Ian McCulloch. Quindi un po' di saluti non li ho fatti ancora. Ben trovato a Fabio, a Mario, ben trovato a Eugenio, a Beatrice, a Genchi, a Laura e poi a Fabio, però ancora niente caffè cornetto virtuale, non è arrivato ancora nulla. Allora rinnovo i contatti, SMS, WhatsApp, Telegram, 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Altro singolo importante, perché segna il ritorno ai Fontaines DC, che poi pubblicheranno l'album il 16 ottobre. Dopamine Chamber, la traccia estratta è Marianne.

E questa è Marian per i Fontaines D.C., il singolo che anticipa l'album che vedrà la luce il 16 di ottobre. E sicuramente è un brano che inizia a essere suonato molto, ad esempio, nelle radio inglesi, BBC in testa, e piano piano già entra in testa.

e poi stanno già dal vivo, quindi portando avanti anche un po' la sperimentazione, il vedere come vengono accolti i brani dal pubblico. Saluto anche Francesco e Roberta. C'è qualche ascolto che avete fatto durante queste vacanze, durante questo infernale giugno, luglio, agosto, che sembra ancora continuare per un bel po' con il suo caldo e che comunque vi ha dato sollievo, qualche bel brano che magari così ce lo gustiamo insieme? Fatemelo sapere SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari.

disco, questo nuovo degli Strokes, che propone la particolarità dell'uso del vocoder, e come avrete ascoltato già da questa traccia, eccolo lì che appunto entra in campo questo strumento che usano tanto nella trap, ma ora viene usata anche dagli Strokes in questo loro nuovo album e in questa canzone dal titolo Psycho Shit. Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Dolly Parton, leggenda del country, che è morta proprio ieri a 80 anni in quel di Nashville, lottando con una malattia, il cancro, che comunque l'ha colpita per un breve periodo, salvo poi appunto lasciarci ben presto, non riuscendo a sconfiggere questo male. E quindi la andiamo a ricordare, Dolly Parton, con un brano intitolato Here You Come Again, qui su Radio Città Aperta, Dolly Parton.

E questa è la musica di Dolly Parton, un brano per quest'artista che purtroppo è venuta a mancare proprio ieri, un personaggio storico della musica country e non solo. E sono tanti gli artisti che l'hanno ricordato e omaggiato, da Elton John a Mick Jagger, a Miley Cyrus e anche Paul McCartney. E a proposito di Paul McCartney, alla veneranda età di 84 anni se ne è uscito con un gran bel disco intitolato Danger Lane. E noi ci andiamo ad ascoltare una canzone chiamata They We Left Behind, Paul McCartney.

The Days We Left Behind per l'ottimo grande Paul McCartney dal suo ultimo disco Dungeon Lane. Ci ascoltiamo adesso Amy Winehouse da Back to Black, perché torna questo album in diversi formati, con demo, inediti, B-side rare e anche il concerto al Paradiso di Amsterdam. Beh, uscì il 27 ottobre 2006, 20 anni di distanza da quel lavoro, mamma mia. Purtroppo Amy Winehouse ci ha lasciato ormai tanto tempo fa, e quindi viene celebrata nuovamente con questo disco, appunto arricchito di tante rarità B-side e live al Paradiso. Noi ci ascoltiamo una canzone dal titolo Just Friends, Amy Winehouse.

Brothers.

Curtis Mayfield, bella accoppiata che ci siamo fatti con Amy Winehouse prima e Curtis Mayfield poi, dal suo mitico album Curtis, la traccia d'apertura If There Is a Hell Below We Are, un disco bellissimo che tra l'altro mi sono riascoltato privatamente proprio l'altro giorno, sempre grande qualità.

Ben trovata anche a Claudia, Filippo e Eugenio. Buon ascolto con la trasmissione Mercoledì Morning in rigorosa diretta con voi, Gianluca Polverari. E quindi ci ascoltiamo anche un altro bel singoletto, ossia It's Time, il brano che anticipa l'album di Age of Everything per il chitarrista che fu degli Smiths, ossia Johnny Marr. Eccolo qui che ce lo andiamo ad ascoltare insieme con il suo nuovo brano, ripeto, che si chiama It's Time.

bel nuovo singolo per Johnny Marr, che anticipa l'album The Age of Everything. Per l'ex chitarrista degli Smiths, e tra l'altro chi ha suonato un brano degli Smiths, quindi chi ha suonato le note di Johnny Marr, è il primo ministro britannico Andy Burnham, che è andato a Kiev, ha incontrato i soldati ucraini, gli hanno dato una chitarra e lui così si è messo a suonare un vecchio brano proprio degli Smiths, che prende il titolo di Russ Holmes Ruffians, da quel bellissimo disco che è Midi's Murder. E allora non ci ascoltiamo la versione di Burnham, ma quella degli Smiths, chiaramente, eccola qui.

Ora sono Ruffians per Al Smith da Meet His Murder, e quindi il primo ministro Andy Barman si è cimentato un po' alla chitarra a Kiev insieme ai soldati ucraini. Insomma, lui ha preso la chitarra e ha iniziato a suonare questa traccia per così un altro modo celebrare questa grandissima formazione di Manchester. E a questo punto andiamo avanti con un'altra canzone in questa mattinata che ci vede insieme, mercoledì morning, la prima mercoledì morning dopo appunto la pausa estiva di 2 settimane. Alcune trasmissioni qui a Radio Città Aperta sono

E sciolti per un certo periodo, ognuno ha dato vita a progetti paralleli sia da Moffat che a Malcolm Middleton, ma ormai da un po' di anni a questa parte sono tornati insieme. Il 4 settembre per Occasion, che è l'etichetta collegata ai Mogwai, uscirà Elf Told Tales, e allora eccoli qui, Arab Strap con Be A Man.

il loro nuovo singolo Be a Man, e poi tra pochi giorni uscirà il nuovo album della band scozzese. Gran bel disco del 2025 che si è piazzato anche nei piani alti della classifica dei DJ di Radio Città Aperta è Pain to Power di Marusha, che alterna momenti nevrotici e che richiamano un po' anche in certi passaggi Rage Against the Machine in una versione più post-punk. E poi ci sono delle ballate veramente intense anche con fiati come questa Reconcile per Marusha da Manchester.

E questi sono i Marusha da Manchester e il loro album che è uscito lo scorso anno, Pain to Power, e questa è la intensissima Reconcile, e quindi ce la siamo ascoltati insieme. All'interno di Mercoledì Morning con me Gianluca Polverari fino alle ore 12, poi come classico dalle ore 12 ci sarà 33x2, la trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. Allora andiamo sul disco del presente, perché oggi ascolteremo il nuovo settimo album della bravissima cantautrice di vena anche sperimentale Julia Holter, che è tornata con il suo album Materia, un disco che per certi versi è il proseguimento del suo lavoro precedente, che tra l'altro fu anche protagonista proprio di 33x2 nel 2024. E sì, perché i brani di quell'album che prende il titolo di Something in the Room She Moves, ecco, alcuni brani di questo album di materie che andremo ad ascoltare furono composti all'epoca di Something in the Room She Moves, magari abbozzati e non inseriti in quel disco, ma sono stati ripresi poi da Julia Holter, sempre bravissima con la sua voce, molto delicata, di classe, così come gli arrangiamenti minimali ma sempre intriganti e particolari. E allora ci gusteremo questo album dalle ore 12 come disco novità, Julia Holter da Materia, My Lost One.

Oh, Julia Holter, il suo nuovo album, settimo, Materia, che ascolteremo per intero tra un po' all'interno di 33x2 come disco novità. Come disco del passato andiamo a recuperare invece un album dal titolo 1984, uscì proprio nel 1984, il quarto album degli Eurythmics, che curarono la colonna sonora proprio del film collegato al romanzo di Orwell, film di Michael Radford. Fu proprio Richard Branson della Virgin a commissionare questa colonna sonora per gli Eurythmics, che buttarono giù veramente un interessantissimo lavoro di natura synthwave, molto così percussiva in alcuni casi, strumentale in altri, con dei vocalizzi della Lennox più qualche altro brano cantato. Un lavoro veramente valido che oggi andremo a ripescare con la formazione appunto britannica degli Eurythmics. Questo è il brano più celebre dell'album, Sex Crime, 1984, Eurythmics. Sex, sex.

0: Eurythmics, Sex Crime da 1984, e quindi questa colonna sonora del film collegata al romanzo di George Orwell, il film di Michael Redford, appunto del 1984. L'album proprio si chiama 1984, For the Love of Big Brother, per l'amore del grande fratello. Film e storia chiaramente distopica, che ormai di distopico ha ben poco in questa 2026. Anzi, devo dire che forse la realtà ha superato la distopia di quel libro, di quel racconto e di quel film. Ai noi. Tutto ciò 33x2, quindi con l'ascolto di Giulia Holter da prima e degli Eurythmics poi, dalle ore 12 qui su Radio Città Aperta. Beh, raddolciamo la giornata, va con una canzone intitolata Panna Cotta Delight, un brano molto breve ad opera di Peaches, che è tornata, l'artista canadese eroina, insomma, di un certo suono electro clash, come veniva definito negli anni, primi anni 2000, tornata con un nuovo album, e noi ce l'ascoltiamo insieme. Panna Cotta Delight, Peaches.
1: Tell me why you cry, come and try. How you caught up in your own life? Tell me why you cry, come and try. How you caught up?

0: Panna Cotta Delight, si intitola in questo modo la canzone di Peaches, l'artista canadese tornata con il suo nuovo singolo. No, più che singolo, proprio con il suo nuovo album. Sono più cacciarone invece queste musiciste che vengono da Cardiff, si chiamano Panic Shack, direttamente dal Galles.
1: Guys, I can hardly walk. I've just shoved two crumpets down my throat. Walking to work, I am in not a good way. Also, I just looked out in the back garden and I feel like someone's broken my washing line.

0: why the hell are you not laughing?
1: Oh, sulla scia di un sound che ricorda le Lambrini Girls, loro sono... o anche qualcosa, scusate, che ricorda anche Emmylan Sniffers. Loro sono Panic Shack, vengono da Cardiff, quartetto tutto al femminile. Allora rimaniamo in Galles, andando a ripescare quello che fu il primo album dei Manic Street Preachers, quando nel gruppo c'era ancora Richie Edwards, musicista del quale non si sa più nulla, sparito tanti anni fa. Il corpo non è stato mai ritrovato, lui è proprio svanito nel nulla, i suoi compagni pure non sanno che fine possa aver fatto. Fatto sta, insomma, che ecco, il chitarrista è così svanito, rimane la sua musica nell'album proprio d'esordio Generation Terrorist, e noi ci andiamo ad ascoltare Little Baby Nothing, Manic Street Preachers.

Manic Street Preachers, un prezioso recupero dal primo album della band gallese. Rimaniamo ancora in Galles, ultima mezz'ora in mia compagnia, in compagnia di Mercoledì Morning, e rimaniamo in Galles con un nome forse meno conosciuto, ahimè, perché poi secondo me sono molto bravi, soprattutto quando sono tornati con questo disco nel 2023. Loro sono i Chain of Flowers e questa è la ottima Serving Purpose.

Chain of Flowers dal Galles, da Cardiff. Bel disco questo qui, che uscì ormai 3 anni fa, un lavoro che è stato anche protagonista all'epoca dell'ascolto per intero all'interno di 33x2. E allora Chain of Flowers, viene da pensare a una canzone proprio The Cure intitolata Chain of Flowers. E guardate un po' che faccio. La trasmetto a Chain of Flowers, The Cure.

Buco. Beh, loro erano i Cure di Xenoflowers, quindi chissà se torneranno con qualcosa di nuovo nel 2027, ormai dopo Songs of Lost World, che è stato sicuramente ben accolto e apprezzato per quel che riguarda Robert Smith e soci. Bene, continuiamo. Television da Marky Moon, questa è Venus.

I Television di Venus, i Television di Tom Verlaine, che ai noi ci ha lasciato qualche tempo fa, e i Television di Richard Lloyd, che purtroppo è malato ed è stata lanciata una raccolta fondi per assisterlo. Prendo da Onda Rock questa notizia. Ecco, sta combattendo anche lui contro un tumore, e per aiutarlo a sostenere le spese mediche quotidiane. Ecco, è stata aperta una raccolta fondi chiamata Help Richard Lloyd for Fight Cancer sulla piattaforma GoFundMe. Nel marzo 2026 il musicista è stato diagnosticato un colangiocarcinoma, un tumore delle vie biliari che ha coinvolto anche il fegato. A causa della posizione, al momento i medici non possono operare in sicurezza per rimuoverlo. Da allora Lloyd ha affrontato un percorso particolarmente duro, con 7 ricoveri in terapia intensiva, 2 episodi di sepsi e gravi complicazioni al fegato e ai reni. E nonostante tutto continua a lottare. E quindi, ecco, c'è questa raccolta fondi per sostenere la sua malattia e il suo sostegno economico. Help Richard Lloyd Fight Cancer sulla piattaforma GoFundMe, e ognuno può dare il suo contributo.

Saluto anche Claudio all'ascolto della trasmissione, che si arricchisce anche del nuovo singolo dei Gurriers. Nothing Happens Twice, Gurriers.

E voilà, anche Gurriers pronti a tornare con il nuovo lavoro. Intanto ci siamo ascoltati il nuovo singolo Nothing Happens Twice per loro. Siamo quasi addirittura d'arrivo per Mercoledì Morning, non per il sottoscritto, perché tra poco poi ci sarà a seguire 33x2. Intanto i Dry Cleaning, i londinesi Dry Cleaning, da quello che è il loro ultimo lavoro, Secret Love, dello scorso anno o di quest'anno, dubbio, vado a controllare.

dream house's negative space of rock.

E questa è una traccia molto ipnotica dal bel disco Secret Love, il terzo dei londinesi Dry Cleaning. Devo dire che oggi non ho suonato nulla di italiano. E vi dirò di più che venerdì non ci sarò con Alternitalia, andrà una replica all'ultima puntata di Alternitalia prima delle vacanze estive, e sì, perché ho un impegno importante, quindi non potrò esserci, ma sicuramente Alternitalia, ecco, sarà di nuovo in scena con una replica, ma devo dire che è stata molto interessante, anche perché abbiamo parlato anche di gruppi prog romani anni 70 attraverso un bel libro che racconta proprio la loro storia. Invece tra poco andrà in onda 33x2, la mia trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, come disco novità Julia Holter, come disco del passato gli Eurythmics di 1984, e poi a seguire Angelo Pianizzola, Panopticon, la sua replica, e poi tutto il resto della musica di radio Città Aperta. Per quel che riguarda Mercoledì Morning siamo giunti al capolinea per questa mia prima puntata post vacanze di Mercoledì Morning, perché già sono stato in onda lunedì con Puzzle, quindi non sono stato con la voce e le mani in mano. E vi saluto con l'Editron, il bel ritorno per questa formazione chiamato Paradises, formazione britannica chiaramente, In Blood. Ciao ciao da Gianluca Polverari, buon pranzo e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati, benvenuti in nuovo appuntamento di questa trasmissione che si chiama 33x2. Siamo giunti alla puntata numero 164 in compagnia sempre di Gianluca Polverari, e che vi propone l'ascolto per intero di un disco del presente e uno del passato, appunto titoli scelti e commentati dal sottoscritto. Allora, come disco novità avremo il nuovo album della cantautrice statunitense Julia Holter e il suo Materia, o Materia se preferite, e invece come disco del passato andremo a ripescare un lavoro del 1984 intitolato 1984, un sottotitolo For the Love of Big Brother, il quarto disco degli Eurythmics, che fu la colonna sonora dell'omonimo film ispirato al libro di George Orwell, ovviamente 1984. Ma di questo titolo ne parleremo più tardi, ora ci concentriamo su Julia Holter, che ha realizzato un nuovo capitolo, il suo settimo, che è un prolungamento dell'album precedente del 2024, Something in the Room She Moves, nel senso che alcuni brani presenti in Materia erano già stati composti per quell'album o comunque abbozzati, non inseriti in quel titolo, ripresi ora, ed è sicuramente un capitolo assai interessante, così come tutta la discografia di questa musicista, che si muove tra cantautorato, così art pop, molto raffinato, delicato e sperimentale. Le sue composizioni non sono mai scontate, cantato sempre molto così capace e, lo ripeto, elegante, su tessiture melodiche così scarne, così che riguardano sia il pianoforte che gli altri strumenti che ruotano intorno alla voce di Julia Holter. Ricordo un bel disco suo di qualche anno fa, un doppio chiamato Aviary, dove si entrava anche su sperimentazioni ancora più ostiche anche in ambito di neoclassica. Invece in questo lavoro sì, c'è la ricerca ma anche una fruibilità sicuramente interessante, senza però, ecco, mai scadere nello scontato, anzi c'è sempre una grande creatività, un artista veramente di livello che io rispetto particolarmente, quindi mi fa piacere proporre questo disco. Già avevamo ascoltato per intero 2 anni fa Something in the Room She Moves, e quindi sempre all'interno di 33x2 mi sembra giusto dare seguito anche a questo Materia, anche perché è veramente un gran bel disco che ora ci andremo ad ascoltare qui all'interno di 33x2 come disco novità.

E abbiamo ascoltato il disco di Julia Holter, il suo nuovo Materia, che appunto si trova qui all'interno della nuova puntata di 33x2, la puntata numero 164, trasmissione condotta e commentata dal sottoscritto Giorgio Capolverari. Ovviamente sono sempre io a scegliere anche i titoli, e come disco del passato ho optato per questo 1984, For the Love of Big Brother, uscito nel 1984 per i britannici Eurythmics, formazione che appunto realizzò questo disco su invito di Richard Branson della Virgin Records, che volle dare a loro, ecco, la stesura della colonna sonora dell'omonimo film 1984 di Michael Redford, ispirato al celebre romanzo di George Orwell, per l'appunto 1984, ed è un disco sicuramente molto interessante nella carriera degli Eurythmics di Dave Stewart e Annie Lennox, perché alcune tracce sono quasi interamente strumentali o comunque con dei vocalizzi della Lennox, alcuni brani sono cantati, ed è sicuramente un capitolo anche in questo caso che propone dei brani come Sex Crime, che ebbero e hanno tuttora un grande successo per chi segue la band. Un suono che è molto percussivo, molto ricercato in ambiti di territori synthwave, dove chiaramente si coglie anche un periodo storico musicale, ecco, i suoni sono appartenenti proprio agli anni Ottanta, però devo dire è una telaiatura musicale, devo dire, assai intrigante, con delle atmosfere cicliche e percussive, una certa ricerca in momenti, in certi frammenti, ecco, c'è anche un approccio più algido che ben si unisce alle immagini, alla storia chiaramente di 1984, tutta quella sua distopia che all'epoca veniva vista come distopia e che adesso sembra più che mai attuale, reale, visto il mondo come sta andando, con tutte le sue guerre, contraddizioni, pseudo dittature tecnologiche. E quindi un disco che torna più che mai, ai noi, attuale anche come tema e atmosfere per questa band di grande successo. Già si era conquistata la sua attenzione con i tre lavori precedenti, e insomma c'era anche il successo di Sweet Dreams, che ancora è ballatissima nelle discoteche, non è chiaramente in questo album, ma sicuramente c'è da gustare e da così conoscere un capitolo della band decisamente di spessore. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare insieme. Per quel che riguarda gli Eurythmics, l'album si intitola 1984, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E sulla coda di questo brano Sleep Beneath dei The Warlocks, un buon pomeriggio, ben arrivati e soprattutto ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it e quando sono le 18:12 inizia un nuovo appuntamento con Panopticon, la trasmissione del martedì pomeriggio con Angelo Pianizzola al microfono. 18:12 di martedì 25 agosto, in un batter d'occhio siamo arrivati quasi alla fine di questo mese, qualche settimana che non mi ritrovo in diretta tra la pausa estiva doverosa della radio e poi un po' di assenze varie, e quindi oggi dopo un po' di tempo ci si ritrova pronti per proporre come al solito dell'ottima musica. Ci saranno come al solito un po' di novità, qualche disco interessante che in questo periodo mi sono ascoltato e che mi devo dire hanno anche aiutato a sopravvivere a questo clima infuocato che ormai ci avvolge da più di un mese. Devo dire non sono tantissime le nuove cose uscite, o meglio non sono tantissime quelle di buona ottima fattura che io sono riuscito a trovare, quindi oggi ci andremo a sentire un po' di queste cose. Poi sicuramente ci sarà un altro mondo, un'altra sfilza di ottima musica a me sconosciuta, ma io questo sono riuscito a carpire in queste 2 o 3 settimane agostane.

E dunque, mentre finisce il brano che io faccio ripartire, non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere, andiamo immediatamente a iniziare con la trasmissione. Il viaggio di oggi inizia dal Portogallo.

0: E dunque, inizio di trasmissione vagamente, diciamo, ballereccio, anche se loro sono tutt'altro, loro si fanno chiamare Machina, sono al loro secondo album, album dal titolo Body Transmission. Come detto, loro vengono dal Portogallo, da Lisbona, è un trio composto da Elison Perez, José Mendy Rego al basso e João Cavalheiro alla chitarra e agli effetti. Come detto, sono arrivati al secondo album, avevano già esordito discograficamente parlando nel 2024 con un album, se vogliamo, decisamente e assolutamente diverso da questo Body of Transmission. Prata, che era questo esordio, era composto per lo più da brani da oltre 10 minuti. E invece in questo secondo capitolo i Machina decidono di imboccare una strada, diciamo, totalmente diversa, andando verso una risoluzione di forma canzone, anche se, a dire la verità, ascoltando il disco, la forma è una forma canzone molto molto particolare. Loro mischiano davvero tantissimi generi all'interno di questo album, che è fatto di ben 10 tracce. E dunque, per chi è interessato a queste sonorità influenzate, anche se vogliamo, da noise rock e da sonorità vagamente industrial, loro sono Machina, Body of Transmission. Con il secondo brano cambiamo decisamente, anche se non di molto, il genere. La prossima band viene da Belfast, Irlanda del Nord, e loro sono Makeshift Art Bar.
1: I got something in mind. I got something in mind. I got something in mind. I got something in mind.

E questa è senza dubbio una delle band che più mi intriga per, dell'ultimo periodo. Si chiamano Makeshift Art Bar. Il brano che ci siamo ascoltati era Crows, estratto dal loro ultimo EP dal titolo Marionette. Loro sono di Belfast, terra drammaticamente, diciamo, tormentata, come tormentata è la loro musica. Come detto, questo è il loro EP uscito all'inizio di giugno, mentre era prima ancora ne avevano pubblicato un singolo dal titolo Chocolate, e quindi li si aspetta la prova sulla lunga distanza. Makeshift Art Bar.

prima di passare al prossimo brano, io vi ricordo il numero per quanto riguarda WhatsApp e Telegram, 340-197-4468, poi chiaramente le pagine di Radio Città Aperta su Twitter, Instagram e Facebook, e sempre su Facebook, io ve lo ricordo sempre, c'è sempre la pagina della trasmissione Panopticon RCA.

e si avvicina sempre di più il 25 settembre, data fissata per il nuovo album per Gilla Band.

Dunque, questi sono i nuovi Gilla Band, il nuovo materiale che fino a questo momento ci è permesso di ascoltare per la band che, come detto in fase di annuncio del brano, è ormai vicinissima alla pubblicazione del loro nuovo album. Nuovo album che arriva a 4 anni di distanza dal loro precedente Most Normal e che sarà prodotto da Rough Trade ed uscirà il prossimo 25, non 26 come detto in precedenza, sono andato a controllare, uscirà il prossimo 25 settembre come detto per Rough Trade Records. Per il momento, come dicevo, hanno rilasciato questo EP dal titolo Placeholder, nel quale è inserita appunto la title track Placeholder e questa giraffa appena ascoltata. Ed ora alle 18:35 cambiamo ancora una volta genere, sonorità e musica, girovagando un po' per la rete. Ho ascoltato veramente tantissimi gruppi e ne ho trovato uno inglese, si chiamano Lipworms. Loro sono insieme da un paio di anni, hanno pubblicato fino a questo momento mi sembra, se non vado errato, due EP. L'ultimo uscito da pochissimi giorni si intitola Worm e questa è la loro Worm 101. Loro sono Lipworms.

tutto questo è il sound, diciamo, influenzato molto dalla psichedelia degli dei Lipworms, quartetto proveniente, come detto, dal sud dell'Inghilterra, da Portsmouth, città portuale, e dunque questo è il loro secondo EP, anzi terzo EP, dal titolo Worm.

Ed ora andiamo avanti, ci ascoltiamo un altro EP di un'altra giovane band, sempre inglese. Questa volta ci spostiamo a Brighton, loro si fanno chiamare Lemon Sucker, questo è il loro nuovo EP dal titolo Life is a Heist, e questo è il brano Regret.

E dunque questo è il post-punk abbastanza arrabbiato di questi Lemon Sucker, traccia estratta, Rugrant, questa traccia estratta dal loro nuovo EP Live is a Hist.

Ed ora, mentre ci avviciniamo alla pausa di metà trasmissione, ci andiamo ad ascoltare un paio di novità che annunciano due dischi molto molto attesi. Cominciamo dal primo, è uscito del nuovo materiale per quanto riguarda Proto Martyr, che anche loro sono in procinto di rilasciare il loro nuovo album. La traccia si intitola Sounds We Cannot Hear. Loro sono i nuovi Proto Martyr.

Devo dire davvero gran bel brano questo Sounds We Cannot Hear, il nuovo materiale per quanto riguarda Proto Martyr, la band di Detroit in procinto, come dicevo, di rilasciare il loro nuovo album, che uscirà curiosamente nella stessa data, il 25 settembre, dei Gilla Band, album dal titolo Hotel Usona. Speaker.

E dunque appuntamento anche con i Protomartiri per quanto riguarda la nuova uscita dell'album il 25 settembre, che uscirà su Domino, album che promette davvero molto molto bene, stando a questo Sounds We Cannot Hear. E tra poco uscirà anche un altro album molto atteso, che è quello dei Fontaines DC. Hanno rilasciato da pochissimo il loro nuovo singolo al titolo Marianne, un singolo agghiacciante almeno per quanto mi riguarda, ma comunque aspettiamo con fiducia l'album. Certo, le premesse non sono delle migliori, comunque questo è il singolo Marianne, loro sono Fontaines DC.

E dunque questa è Marianne per Fontaine's DC, singolo che a me è piaciuto veramente molto molto poco. Annuncia questo brano, il loro quinto album, che si chiamerà Dopamine Chamber, uscirà il prossimo 16 ottobre. Album prodotto da James Ford, che già aveva prodotto con loro il loro precedente Romance. Pensare che erano partiti così bene questi Fontaine's DC con i loro primi due album, poi via via hanno cambiato il loro sound, non c'è nulla da fare, hanno cambiato e hanno così virato verso questi sound che sinceramente mi comunicano molto molto poco. Ma comunque speriamo che l'album nel suo interno sia diverso, molto diverso da questa Marianne, ma ci credo molto molto poco. Noi arriviamo alla pausa di metà trasmissione con un brano estratto da uno degli album migliori fino a questo momento. Ci rifacciamo un po' le orecchie. L'album si intitola Morir Saltando, loro sono S. Cassel e questa è Porno Miseria.

0: tua radio online. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ...33 per 2...
3: ...66...
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva.

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E dunque siamo tornati dalla pausa con questo brano un po' vecchiotto, era il era il 2020, oddio, non tanto vecchio, 6 anni fa. L'album era I Am Moron e questa è Long Thin Carnation per The Lovely Eggs.

Adesso invece torniamo a cose molto molto più recenti, perché a me è sfuggito il nuovo album degli Eureka, SpaceX Expo. È uscito credo ad inizio anno. Devo dire un gran bel disco. Noi ce ne ascoltiamo un estratto, questa This Time I'm Present, e loro sono Eureka SpaceX.

E dunque questo è il ritorno, l'ottimo ritorno, devo dire, degli Eureka SpaceX. Questo loro nuovo album, che devo dire, l'ho ascoltato, è un piccolo gioiellino confezionato molto molto bene. Si chiama Expo, noi ci siamo ascoltati This Time I'm Present. Per loro che sono partiti qualche anno fa, all'inizio degli anni 20, con sonorità decisamente psichedeliche, uno dei loro primi album, The Modern Decoration, eccolo, ce l'ho fatta, era un album decisamente psych. Ora però arrivati a concepire il proprio sound con contaminazioni decisamente elettroniche ed una forma canzone molto molto vicino all'indie. Però, come dicevo, è decisamente un gran bell'album. Loro sono Eureka SpaceX con l'album Expo. Subito dopo The Lovely Hex, prima volevo passare un altro brano che poi però mi è passato di mente, ma lo faccio ora perché pochi giorni fa è caduto l'anniversario di uno degli album che più mi sta a cuore, di una band che amavo alla follia, ma che poi, come mi è successo in parecchi casi, questo amore è andato via via scemando, perché loro hanno cambiato il loro modo di fare musica. Sto parlando dell'esordio, il grandissimo esordio del 2002 degli Interpol, che uscivano il 20 agosto del 2002 con Turn on the Bright Lights, e noi da qua ci ascoltiamo l'ottima Roland.

E questo è un album davvero molto molto stimolante per Alessio Ferrari sopra il moniker Upupayama. L'album si intitola Honesty Flowers e questa era Old Sky Wandering Clouds. Alessio Ferrari è arrivato al quinto album sotto questo moniker, registrato, devo dire, davvero molto molto bene e in completa solitudine. Lui suona praticamente tutti gli strumenti presenti all'interno del disco, e poi invece in live il tutto si amplia in 5 musicisti che riproducono le 11 tracce di questo doppio album davvero molto molto valido, ripeto, Upupayama Honesty Flowers.

comunque questi sono gli ottimi My New Band Believe, traccia estratta dal loro primo album omonimo Heart of Darkness. E mentre siamo arrivati alle 19:50, questo è sempre radiocittaperta.it, Angelo Pianizzola al microfono con Panopticon, ancora per pochissimo, stiamo per chiudere la questa puntata della nuova stagione di Panopticon. Prima di lasciarvi ancora un paio di brani, i prossimi sono gli ottimi Shaking Hand.

questi sono gli ormai famosi da questi tempi Shaking Hand. Questo è il loro primo album omonimo, ci siamo ascoltati In For A Pound. E dunque, per quanto mi riguarda, è davvero tutto, il tempo a mia disposizione è terminato. L'appuntamento con Panopticon è per martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20, e poi domani, se volete, c'è la replica dalle 14 alle 16. Quindi appuntamento a martedì prossimo, io vi lascio come al solito con un ultimo brano. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da Angelo Pianizzola.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul Tinder, signora!
1: Accattate volai!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Wait, don't hurry up because the only thing comes over here and he wants some K.

No, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.